0: sono i gori. Su di me basco, non sto fino. Ando scalzo, non sto fino. Dimmi cazzo, non sto fino. Sono il basso, non ci sono i gori. Su di me basco, non sto fino. Ero rato, zo bacchiccio. Porto nel team attino. Giù una tara, sto bei sacciccio. Au, ongalo, ma badino. Dere hola, timro badeta. Suno kosko che hunnora. Orko kura no suno dimi. Kebol bhawana le bhu.
1: Shanti ra Bikas ko aadhar sundai hununcha samudayik radio Buddha Awaz 99.6 MHz.
2: यति बेला दिउँसोको तीन बज्यो।